0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.

0: Radio One.
1: Sono le 3.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:03. Radio One. Radio.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si fa

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:03.
3: Radio One Giornale.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e 3 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas, R.J. Mitchell, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
5: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. Assegno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadra in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Ekkelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo: Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Radio One.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo

0: sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto, e anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Radio One.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di chi?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 di bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai K.O. con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
5: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio Lamalfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: One Radio, Song Power. I love the way we

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non

0: solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ciao, io sono Francesco Fratto, ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova, dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it radio1.it Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Allora?
4: È arrivato il momento del primo appuntamento.
3: Di chi?
4: Attenti a quei due.
3: Ma dai, non scherzare davvero.
4: Da quando è che parte Roberto?
3: Ma cosa?
4: Attenti a quei due.
3: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
4: E da che ora?
3: Dalle 17 alle 18.30.
4: No, 18.30 no.
3: Dalle 17?
4: E poi vedi.
3: Ok.
5: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
6: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova, dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
2: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
3: Radio One.
4: Radio One.
3: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
3: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre. Let's go.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di che?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: Eh? E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Ah, dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio One.
6: Radio One.

0: per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana. Il Cardinal Parolin, segretario di Stato:
5: siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
4: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
3: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri:
6: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
7: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. Il giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
3: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Alla console
9: con i DJ di Radio One ogni sabato sera alla console.
10: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
11: One Radio. Song Power.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta la Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con prevalenza di sole sulla regione e con cieli di tanto in tanto poco nuvolosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 23 gradi. Segnaliamo forte ventilazione che si farà sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne. I mari dunque risulteranno mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
4: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
5: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New Song

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
5: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
4: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
3: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
6: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
7: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare due punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
3: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio, Song Power.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
1: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
2: Radio One.
3: Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.
6: I

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità al sud nelle prossime ore. In dettaglio in Calabria nubi alternate a schiarite con qualche isolato piovasco, tempo poi in progressivo miglioramento con clima nel complesso piacevole e con valori massimi che raggiungeranno i 22-23 gradi. Ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento con temperature minime, tutto sommato frizzanti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Allora?
4: È arrivato il momento del primo appuntamento.
3: Di chi?
4: Attenti a quei due.
3: Ah dai, non scherzare davvero.
4: Da quando è che parte Roberto?
3: Ma cosa?
4: Attenti a quei due.
3: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
4: E da che ora?
3: Dalle 17 alle 18.30.
4: No, 18.30 no.
3: Dalle 17?
4: E poi vedi.
3: Ok.
5: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio. New Song.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia. Le voci delle persone, sirene della polizia, troppa frenesia.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: È un altro

0: te
1: penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una

0: e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 9432 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni sabato

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One. Radio.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
3: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One. Radio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Allora?
6: È arrivato il momento del primo appuntamento.
5: Di che?
6: Attenti a quei due.
5: Ma dai, non scherzare davvero.
6: Da quando è che parte Roberto?
5: Ma cosa?
6: Attenti a quei due.
5: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
6: E da che ora?
5: Dalle 17 alle 18.30.
6: No, 18.30 no.
5: Ah, dalle 17?
6: E poi vedi.
5: Ok.
7: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
8: Tutti i giorni su Radio One, One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Radio One. Radio One. La radio

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Tutti i giorni su Radio One, One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: José Luis.
1: Radio One.
2: Sono le 16:59.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria, 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Allora?
7: È arrivato il momento del primo appuntamento.
6: Di chi?
7: Attenti a quei due.
6: Ma dai, non scherzare davvero.
7: Da quando è che parte Roberto?
6: Ma cosa?
7: Attenti a quei due.
6: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
7: E da che ora?
6: Dalle 17 alle 18:30.
7: No, 18:30 no.
6: A dalle 17?
7: E poi vedi.
6: Ok.
8: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
9: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo, con destinazione anni 80 e non solo. Black Shadow, con Roberto Mandarano su Radio One.
6: Beh, oggi torniamo a fare radio come si faceva negli anni 80, con vinili veri, con le mani sul disco, con quella passione di chi la radio la faceva con amore, ma soprattutto per amore, cari ragazzi, ma non per l'algoritmo come succede oggi, perché questo è Black Shadow. Benvenuti ancora ad una puntata di Black Shadow, questa è Radio One, la vostra magica radio, 99.8, 100.500, 101 e 800, mentre per quanto riguarda gli amici dello streaming, visto che siete sempre in così tanti a seguirci, è www.radio1@1.it e ci seguite in tutto il mondo. Ben ritrovati da Roberto Paco Mandarano. In regia oggi è qualcosa di semplicemente fantastico, perché quest'oggi praticamente vi faremo sentire, o meglio faremo la radio insieme al grande, al mitico José Luis DJ, come si faceva negli anni 80, praticamente come si faceva. Abbiamo montato la console, ma prima di montare la console iniziamo subito a tamburo battente. 1983, l'album era Looking at You, Looking For Me, arriva Another Michael Ward, 1983, Reach Out, I'll Be There, original version.

Beh ragazzi, qui è la storia, 1983, questo 45, oh, lo posso dire oggi, 45 giri, ragazzi, quelli che state ascoltando sono dei 45 giri in vinile originale. In console il mitico DJ Ose, lui che quest'oggi praticamente ha voluto lui personalmente creare Black Shadow in versione originale, come lo faceva il sottoscritto proprio negli anni 80. Allora, stiamo parlando di Lana Michael Walden, questo 45, Reach Out I'll Be There, prodotto e arrangiato proprio dallo stesso Lana Michael Walden, batteria, voce potentissima, e lo stesso produttore che poi ha prodotto Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, insomma raga, chi più ne ha più ne metta. Questo è Black Shadow, e il prossimo quale sarà mai? Andiamo, arrivano loro, gli Spy.

beh, just for you, questo 14.5, oggi me lo sento proprio tutto. Questo slang, questo microsorco, da dire microsorco, 14.5, un po' come dicevamo allora. Allora, quest'oggi Total Vinili, possiamo dire Black Shadow, perché Jose Luis ha fatto questo regalo a tutti voi radioascoltatori, montando la sua console originale anni 80, naturalmente, portando i suoi 45 giri qui in radio. Allora, iniziamo con i piccoli saluti, andiamo a Praiamare, andiamo a salutare il grande prof, e poi tra l'altro, devo ricordare, per salutare, perché in ascolto sicuramente lui, Stefano Borrelli. Stefano Borrelli, oh ragazzi, domani l'appuntamento, ritornano attenti a quei due, dalle 17 in esclusiva, possiamo dirlo, nazionale, internazionale, fate un po' voi, arrivano Stefano Borrelli e il sottoscritto. Cosa succederà mai, ragazzi? Non ve lo diremo, ascoltate domani pomeriggio e vi renderete conto di quale pazzia ancora siamo, abbiamo le tasche piene di pazzie, ragazzi, quindi appuntamento domani pomeriggio con attenti a quei due, il grande ritorno, solo in esclusiva su Radio One. Andiamo avanti, ragazzi, la storia arriva a breaking in questa There Is No Stopping Cause.

Sì, Holy Brown, se non vado errato, è Jerry Knight in questa Breaking There Is No Stopping Us 1984, colonna sonora del film per l'appunto Breaking. Erano gli anni della famosa breakdance. Pensate che nel film Breaking appunto la stavamo sviluppando io, José Luis, in diretta anche noi, ci siamo catapultati anche noi in quegli anni, come facevamo d'altronde ogni puntata di Black Shadow. Pensate che in questo film Breaking, che era un po' l'altro, erano due film famosissimi, questo era del 1984, comparve per la prima volta in versione di comparsa come ballerino il grande attore Jean-Claude Van Damme. Pensate un po' voleva essere John Travolta, lui non ci è riuscito, ha preferito poi dedicarsi ad essere quell'attore da arti marziali. Ma questo ce ne frega poco a noi di Black Shadow, perché noi andiamo avanti. Wow, arriva lui, Orei, sinceramente non so neanche come presentarlo. I'm in love, arriva George Benson, ragazzi.

Sì, Inside Love So Personal, ce l'ho raccontato George Benson, meglio ce l'ha cantato in questo epico 14-5. Praticamente anche oggi torniamo indietro nel tempo, torniamo a far radio come si faceva negli anni 80, almeno speriamo di riuscirci, con i vinili veri, con quelli originali, con le mani sul disco come fa Ose Lui, con la puntina e soprattutto con il fruscio, quello dell'anima però ragazzi, niente computer, niente playlist automatiche quest'oggi, solo musica dance anni 80, quindi praticamente oggi solo vinili.

Beh, ragazzi, Andrew Daly di questa 6 hit 1985, però mi pare che sia stato inciso proprio allo scadere del termine del 1985, quindi è rientrato nell'86. Fu in programmazione l'uscita nel dicembre del 1985. L'album, se non vado errato, era Will Childer, roba del genere, se non vado vado a memoria, sempre del 1985, quel genere particolare, semplice, synth pop, dance e un pizzico di R&B. Naturalmente iniziamo con altri saluti. Vado a salutare Roberto, che è collegato con noi da Cosenza, e poi vado a salutare gli amici di Guardia Piemontese. Ciao Danilo, e poi che abbiamo? Oh, attenzione, Francesco da Monopoli, ormai il nostro aficionado al radioascoltatore, chi più ne ha più ne mette. Naturalmente salutiamo tutti coloro che sono collegati in FM e anche in streaming, naturalmente. Ragazzi, che c'è? You are dancer? Arriva Gary Loa, Black Shadow.

Doppio nome, doppio cognome, Luis Romano Paris Belmonte, nato Guerrero, italianissimo come non mai, nato a Roma, ma di origine anche spagnola praticamente. È stato una delle voci degli anni 80, proprio dell'Italo Disco, appunto degli anni 80, e molte sue sono le interpretazioni anche in spagnolo, anche soprattutto in inglese, perché lo fa spesso. Questo è Black Shadow, abbiamo salutato un sacco di amici, rimaniamo, andiamo di nuovo in Puglia, andiamo a Bari, andiamo a salutare Francesco e Flavio. Ciao ragazzi, ben sintonizzati anche a voi, in questo caso sullo streaming di Radio One. E niente ragazzi, tutto per voi, il prossimo Force in Five. Guardate un po' cosa arriva lui, Master Blaster, che è Stevie Wonder.

Praticamente Stevie Wonder, questo è un tributo che è voluto fare al grande Bob Marley, che lui aveva incontrato già nel 1980 ed era già in fase calante, cioè o meglio la malattia lo aveva già purtroppo preso. Quindi è stato un bellissimo omaggio questo dovuto, è voluto fortemente dal grande Stevie Wonder. Poi tra l'altro è uno dei pochissimi pezzi di Stevie Wonder in versione tipicamente rec, per cui insomma questo grande tributo che ha voluto per il suo grande amico Bob Marley. Questo è Black Shadow, questo racconto che vi porta negli anni 80. Quest'oggi ragazzi è una puntata speciale, come abbiamo detto, già comunicato sui social, praticamente la stiamo facendo con i vinili originali, 45 giri originali messi a disposizione. Lui oggi non lo sentite perché è impegnato in versione di Gera Radiofonica ed è il grande Ose lui. Sentite un po' cosa sta per arrivare, eh?

0: Sister Sledge 1981, album omonimo, se non vado errato, appunto All American Girls, un brano che viene prodotto, guarda caso, da chi? Dal mitico narrata Michael Walden, con cui abbiamo aperto questa puntata specialissima, dove stiamo rivivendo praticamente...
1: Mi produco
0: anch'io. Ma eccola qua, finalmente, dai!
1: Sto impazzendo con i vinili
0: oggi,
1: qua
0: vedo.
1: Abbiamo anche una sorpresa, abbiamo una telefonata in diretta, dovremmo avere. Pronto?
0: Caspita.
2: Aiuto, aiutatemi!
0: No!
2: Aiutatemi! Aiutatemi, ragazzi!
0: Come
2: sono veramente in panne, sono in panne!
0: Che succede? Che succede? Che succede, Gioia? Che succede?
2: Che succede? Ho dovuto vendere la macchina per fare il pieno, ragazzi! Cioè, io non so se domani riesco ad arrivare.
0: Hai cominciato?
2: Io non so veramente se riesco a scendere in Calabria, ragazzi!
0: Ti vengo a prendere io, ma sei per caso Stefano Borrelli? La voce mi è abbastanza familiare,
2: Come va, Roberto? Tutto
0: bene. Aspettiamo la puntata di domani pomeriggio. Chissà cosa succederà. Voglielo spiegare un po'. Di qualcosa.
2: Non so se si farà la puntata, ragazzi.
0: Perché?
2: Molti hanno paura del vuoto. Io ho paura del pieno. Il caro della benzina, ragazzi, ci ha portato veramente in una condizione che non voglio nemmeno pensare.
0: Ma scusami, non è che sei in mezzo alla strada a fare lo sciopero con i camionisti?
2: Sì, sono proprio Gino, che domani molto probabilmente, se non riesco a prendere la mia di macchina a ricomprarla, mi accompagnerà.
0: Ma spiegami un attimo come ti sei venduto la macchina, scusami.
2: Mi sono venduto la macchina perché sono andato a fare benzina, sì? Era talmente cara che per fare il pieno ho dovuto vendere la macchina.
0: Ma come hai venduto la macchina? E adesso?
2: Adesso sono a piedi, se domani Gino mi fa la cortesia di accompagnarmi in radio, poi gli daremo...
0: Chi è Gino?
2: Chi è sto Gino
0: adesso? Da dove l'hai preso Gino? Chi è Gino?
2: Gino il camionista.
0: Ah, Gino il camionista. Ah, perché? Qui prevedo anche ospitate particolari.
2: Lui mangia pane e benzina. Praticamente ha comprato 3 etti di benzina e ci fa colazione con una
0: Peroni. Come ci fa colazione, Stefano? Ma poi è cominciato. Quindi questo è soltanto il preambolo di quello che potrebbe essere la trasmissione di domani di Attenta a quei due.
2: Roberto, se dovesse succedermi qualcosa.
0: Ma aspetta, che ti devo stiamo facendo gli scongiuri io e Osè.
2: Sui manifesti scriveteci la classica frase: non fiori ma taniche di benzina, per cortesia.
0: Ma smetti, l'hai cominciato presto. Quindi, ragazzi, questo è Stefano Borrelli, solo il preambolo di quello che potrebbe, o meglio, che succederà domani pomeriggio. Praticamente, Stefano, lo vogliamo dire già adesso, non si capirà niente, o sbaglio?
2: No, non si capirà niente, come non si capisce nulla qua. Guarda, non mi giro, non ti faccio notare, non ti faccio sentire quello che succede alle mie spalle, Roberto, ma sono fermo sull'autostrada del sole.
0: Di qualcosina. Ma ce n'è
2: è
0: sole? C'è l'autostrada, ma sta piovendo, scommetto.
2: Certo.
0: Sull'autostrada del sole deve piovere. No. Piove,
2: sì, e sono con Gino il camionista che
0: perfetto. Stefano, io so che la settimana scorsa sei stato a fare visita all'ex papa, ma rimane sempre papa Ratzinger. Come sta?
2: Sì,
0: piuttosto?
2: Ma scusami Roberto, sta arrivando la polizia.
0: Ma
2: scusami,
0: come
2: devo andare, ragazzi, ci sentiamo domani, ciao
0: Stefano. Ciao ragazzi, Stefano Borrelli, domani la puntata speciale inizia, o meglio ricomincia, dopo qualche anno. Attenti a quei due, perché ve lo dicono i lip sync in questa How Long Ago. Questo è Black Shadow.

1980, si sente ancora un leggero fruscio, qualcosa di fantastico. Lo ascoltavamo nella mia Due Cavalli, questa in musicassetta naturalmente, perché allora avevamo a disposizione solo la musicassetta. L'album, se non vado errato, era, allora, questo è un disco funk che già c'è il genere synth, che negli anni 80 arriva come un treno a vapore. L'album era Parker Hop, le Lip Sync, qualcosa di semplicemente straordinario. Mi ricordo, stavo dicendo di questa Due Cavalli, che allora negli anni 80 era una delle macchinucce più usate, andava un pochettino con quel cambio marcia un po' particolare. Avevamo lo stereo con il registratore a cassetta, quello avevamo, e mi ricordo i viaggi che facevo con il mio amico Giancarlo, che adesso sicuramente sarà in ascolto e che saluto naturalmente. Già, ti ricordi quando viaggiavamo con questo ritmo dei Lip Sync? Ok ragazzi, ci siamo. José Luis è pronto con il prossimo 14-5 e arriva. No, Mr. Colonel Abrams.

0: devi sapere che sono vinili, dischi che non vengono suonati da tanto tempo. Questo ha una particolarità, questo 45 giri non ha il buco in mezzo per mettere
1: è vero, perché avevano quel sintopo negli anni 80, quindi...
0: e quindi questo praticamente non, c'ha il buco come i maxi singolo, i 33 giri.
1: Ci mancava il riduttore praticamente.
0: È fatto ad imbuto, praticamente il disco è un po' piegato non si poggia bene sul piatto e senti quel
1: però è questa l'originalità, perché questo è Black Shadow di quest'oggi, rievocazione storica di come si faceva radio negli anni 80, e noi lo stiamo facendo, sperando che naturalmente i nostri ascoltatori, devo dirti caro José, che stanno arrivando tanti di quei messaggi fantastici, grazie per l'ascolto, e noi cerchiamo di farvi rivivere gli anni 80 sempre a modo nostro. Andiamo con il prossimo 14-5, come dico io, arrivano loro, i Pet Shop Boys, Western Girl.

0: pensare che la prima versione è stata incisa nel 1984, mentre la vera versione, quella originale, è uscita nel 1985. L'album invece in cui è stata incorporata è uscito nel 1986 e portava il titolo di Please, Prego, semplicemente Prego. Naturalmente questo è un grande produttore che ha firmato questo 45 dei Pet Shop Boys, mi pare che si chiamava perché non c'è più Stephen Hogg. Ok, ragazzi, questo oggi è qualcosa di sconvolgente, perché praticamente di solito in radio siamo abituati a guardare lo schermo del nostro computer che ci programma, invece quest'oggi siamo ritornati alle origini, perché andiamo direttamente sulle copertine.
1: Ti faccio vedere. Arrivano le copertine.
0: Sì, fantastico, per farlo vedere alla gente. Arrivano The Whisper in questa It's All Fake.

0: aspettiamo che rientra dal fumare, perché è andata a farsi la sua sigaretta, non fuma da un'ora, quindi sta impazzendo.
1: Oggi è strepitoso, ragazzi, siamo ritornati ad essere quei ragazzetti degli anni 80, ragazzi. Vivere, guardare così lui che è praticamente in regia, sta lavorando con i vinili, è qualcosa di fantastico, insomma.
0: Come si lavorava tanti anni fa.
1: Si lavorava meglio, ragazzi, ve lo posso assicurare. Bellissimo. Quando c'era la semplicità nella comunicazione, quando noi speaker radiofonici cercavamo di comunicarvi quelle che erano le nostre emozioni, con la speranza di riuscirci anche quest'oggi pomeriggio, in questo 46esimo anno di Black Shadow, con il sottoscritto che vi propone sempre, praticamente sempre la stessa minestra, chiamatela un po' come volete voi. Ragazzi, si va avanti, attenzione, arrivano due top. Uno è Phil Bailey, e in questa Easy Lover, l'altro è il magico Phil Collins, ragazzi. Phil Collins è uno dei top degli Earth, Wind & Fire. Per voi, a Black Shadow!

viene da cantarla questa Easy Lovers, You Believe It, questo duo magico. Pensare che questa canzone è stata scritta da Phil Collins e l'ha scritta in una notte soltanto, poi l'ha proposto al grande Phil Bailey, che naturalmente proprio durante la sessione di China's Wall, che poi tra l'altro Bailey, essendo una delle voci storiche degli Earth, Wind and Fire, e poi tra l'altro è diventata una delle canzoni più iconiche e più famose degli anni 80, proprio con questo duetto di altissimo livello firmato Bailey e alla batteria e voce nel mitico Phil Collins. Ragazzi, siamo giunti quasi al termine, o meglio, siamo giunti al termine, e quest'oggi, come tutte le volte, dopo 46 anni, mi dispiace lasciarvi. L'appuntamento con me è José Luis, è firmato alla prossima, sempre su Radio One, martedì e venerdì, Black Shadow, l'appuntamento con la grande musica dance degli anni 80. Andiamo a rispolverare i successi, andiamo a rispolverare le notizie, andiamo a rispolverare il decennio più bello della storia per noi, ragazzi. Questa è Radio One e noi chiudiamo con China's Wall. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: un viaggio nella macchina del tempo, con destinazione anni 80 e non solo. Black Shadow con Roberto Mandaran su Radio 1.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Radio 1 Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Sonorità avvolgenti ed eleganti
2: nel format più esclusivo dell'FM.
1: Club Collection.
2: Ogni sabato dalle 23 su Radio One.
1: Il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
2: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
1: Lasciati conquistare da Club Collection.
2: Club Collection.
1: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it.
4: www.radio1one.it.
3: Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità al sud nelle prossime ore. In dettaglio in Calabria nubi alternate a schiarite con qualche isolato piovasco, tempo poi in progressivo miglioramento con clima nel complesso piacevole e con valori massimi che raggiungeranno i 22-23 gradi. Ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento con temperature minime, tutto sommato frizzanti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Ciao, sono Francesco Fratto, ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
4: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
0: Radio One.
5: Radio One.
0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio, new song

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
2: L'economia.
3: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM,
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One
5: il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
6: Non perdere l'appuntamento, entra anche tu nel nostro club.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Christmas.
1: Radio 1.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità al sud nelle prossime ore. In dettaglio in Calabria nubi alternate a schiarite con qualche isolato piovasco, tempo poi in progressivo miglioramento con clima nel complesso piacevole e con valori massimi che raggiungeranno i 22-23 gradi. Ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento con temperature minime, tutto sommato frizzanti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338 72 78 913.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure e al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
5: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
4: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
3: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore, la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archiviato le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
7: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiare i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One. Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One Global Dance Radio.
2: Insieme.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.
3: Yeah. Feel the floor.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.